Yela namashie pati. Ora manana bekono fe. Yetelebeleko bananani ne senemenini.